ire lati fi to gbogbo eyin ololufe wa leti pe anfani ti wa bayi lati se ipolo oja yin ile ise yin ayeye isile tabi isiku agba lori eto atupale iwe iroyin ile wa lede yoruba nje ti gbo bakan na ni anfani wa lati se onigbowo ile ise yin oja yin tabi ile ijosin yin ni iseju 15 tabi 30 iseju lati ago 8 ale titi di igba ti a o fi adaba eto wa ro lago 12 lati ojo monday ojo ade titi di ojo sunday fun akunrere alaye e kan si eka ipele oja wa e pe lekan to ri ero 08028296023 tabi bisola sori ero 08023974412 a o ma reti ni

One nicky mashu sepo, mushu sepo, wo bami wirara. One nicky mato sala, moto sala, wo bami wirara. One nicky mafi, kode nudimo fi, nudimo bami wirara. Akete lo nicky mato li mite, aja lo nicky mato li mita.